One dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio Disco Viaggio, è considerato il primo disco trance in assoluto prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom, si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Again?
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama Wakanda.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.
2: Di na na na.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: I grandi successi della musica dance.
2: I will give you my obsession. I will get you. You will be mine.
1: I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: do, tre, quattro.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:58.

prima puntata della settimana, eccoci qui, ciao a tutti. Venerdì 11 di settembre parte la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, aspettando la nuova stagione. Vi ricordo, da lunedì 21 di settembre ci saranno tantissime novità. Oggi cominciamo come

0: In questi casi è meglio non contare. Facciamo così, non contiamo. Sento anche il campanello, sta partendo di tutto. Tamarometro, campanello. Chi è adesso? Dai. Oh mamma mia. È uno che canta, è quello della finanza.
1: Gira tutto intorno la stanza. È la sbevanza.
0: Ma cos'è la sbevanza? Quando ti imbriachi.
1: Gira tutto intorno la stanza.
0: C'è la finanza. C'è la finanza.
1: C'è la finanza. C'è la finanza.
0: Vabbè.
1: Via, via, via.
0: Salutiamo anche gli amici finanzieri e adesso ci vuole ritmo.

dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

Marquez ha intrapreso la sua carriera nel nostro paese con la sua Saxo nel 1998 e poi da lì è stato un susseguirsi di successi di Sex Alarm, Super DJ, Ritmo, Disco Mani, che abbiamo sentito proprio recentemente. Qui nella storia della dance, che è una materia e va studiata, torniamo indietro di un bel po', perché arriva Dirty Mind, questo è Back to Future.

93, il progetto Dirty Mind si chiama Back to Future, prodotto dal DJ Diego Abaribi, che negli anni 90 era conosciuto come Aladino e ha sfornato un sacco di hit. Vi ricordate? Oh, andiamo a sentire il DJ Aladino, era veramente famoso, insomma, ma tuttora ha delle perle che sono rimaste incontaminate nella storia della dance. Una su tutte, Brothers in the Space, ma ce n'è anche un'altra cantata da Sandy Chambers, e ce l'ascoltiamo a palla. Arriva Stay With Me. Come back in-

per me, no, di più che 25 anni. Andavo a ballare quando ne avevo 15 la domenica pomeriggio, quindi ne sono passati solo 30. Vabbè, mi ricordo che questo pezzo era contenuto in In Mania Dance 1996, uscita nel dicembre del 1995, e c'erano dei pezzi, c'erano i Bliss Sim con Love Is Forever.

with me. Grandi Please Team. Facciamo una carrellata di pezzi che c'erano in Immania Dance 96. No, la carrellata poi facciamo tardi. Solo tre, dai, tre chicche, dai. C'era questa che non suona quasi mai nessuno, che si chiama Love is Forever. Poi c'era Fever, Fever di Carol Bailey.

Che perla questa! Fever, Carol Bailey, quella di On My Skin. Adesso vi faccio sentire veramente un pezzo che non mente più nessuno, sempre da Hitmania Dance 96, Marvelous Melodicus con Over the Rainbow. Mamma mia, questa andava più veloce di Stay With Me.

quei brani che magari non senti da tantissimo e chissà quali cassettini della memoria ti vanno a riaprire. Signore e signori, andiamo 2 anni più tardi, 1998, Gigi D'Agostino, Cuba Libre.

0: trilogia dei cocktail, questa Cuba Libre, Gigi D'Agostino. Signore e signori, la trilogia dei cocktail alla quale appunto appartengono non solo Cuba Libre ma anche Gin Lemon e Coca e Havana, che sono cocktail che in realtà andavano di più di moda una volta. Adesso sarebbe da rifare in gin tonic, margarita e Long Island. Almeno per quanto mi riguarda sono i miei tre cocktail preferiti. Il Coca e Havana non lo bevo da tantissimo, così come il Cuba Libre, poi sostanzialmente uguale, con un'unica differenza che nel Cuba Libre, se non sbaglio, c'è il lime, invece in Coca Havana c'è semplicemente la Coca-Cola e l'Havana, e nel Gin Lemon insomma c'è il gin e il lemon, anche se il Gin Lemon credo che siano rimasti in due a berlo. Ultimamente è riesplosa la mania del gin, ma di solito si mischia con l'acqua tonica. Che bello parlare, guarda, mi è venuta una sete che voi non potete capire. Mi ricordo che questa Cuba Libre era contenuta nella Disco Parade del 1998 ed era mixata con una perla di DJ Visage, si chiama Formula.
1: Der Start 0 auf 100 in 2 Sekunden.

solo della storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brawley, Jean-Luc Duval, il grande Morato che ha fatto questo successo, ha fatto la Pastilla del Fuego, Wonder, insieme al DJ Cerla, e poi ce n'era un'altra che voglio ricondividere con voi, si chiama Warriors.

0: perla. Adesso oggi non ce la facciamo perché siamo corti con i tempi, ma questa è da ascoltare integralmente nella storia della dance. Era un pezzettino di Warriors, Moratto.
1: La storia della dance.
0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

2, il DJ Tim Deluxe con questa bellissima I Just Want Do, che tra l'altro ha, come dire, caratterizzato, come direbbero quelli fighi, proprio quell'estate di quanti anni fa. Lasciamo perdere i conti, io lo dico sempre, non contiamo.

0: il nostro Federico, una persona straordinaria, io ci tengo a salutarlo perché è un mio carissimo amico. Tra l'altro mi ha raccontato, proprio quando lo intervistai qualche anno fa, come gli venne l'idea di Strump. L'ho già fatto sentire, però per chi non l'ha mai ascoltato, sentite un po' qui.
1: Come è nata Strump, Fede?
2: Strump è nata perché dovevo fare un beach party con il Circo Nero, che è questa compagnia che fa animazione fantastica, alle Spiagge Bianche, che sono di Rosignano. Tutti lo conoscono perché sembrano un po' le Maldive, no? Della Toscana, cioè questa soda data dalla fabbrica che permette all'acqua di diventare trasparente con la sabbia bianca. Quindi avevano concesso questo party, oltretutto con 40.000 persone sulla spiaggia, una cosa incredibile, e ho detto perché non fare una bonus beat, un brano che richiama un po' il circo. Questo, io me lo sono immaginato così, questo clown un po' così spensierato che si prende questa trombetta e fa questo motivetto allegro con una cassa e un groove semplicissimo, con
0: dritto.
2: Un basso dritto, proprio ho detto lo voglio provare, lo voglio suonare. L'ho fatto in mezz'ora questo disco. Praticamente la melodia mi è venuta una notte, che io registro tutte le mie idee sul telefonino, sulle note vocali, e quindi mi è venuta una notte, ho chiamato il trombettista Andrea Guzzoletto, ho detto dobbiamo fare questo brano qui. Lui l'ha suonata, oltretutto ha fatto delle voci, gli ho spiegato che era un clown un po' così, e lui ha fatto questi che
0: è Andrea che fa
2: questa voce qui.
0: No, ma io voglio sapere com'è che ti è venuta, ma di notte era notte fonda, cioè ti sei svegliato con
2: sì, oltretutto vado in bagno a registrarlo per non svegliare la famiglia, no? E quindi
0: immagino te lì magari anche al buio sul cesso
2: così,
0: bello,
2: la follia.
0: Facciamo un grandissimo applauso a Federico Scavo, adesso Cristian Marchi, Gabri Ponte, Sergio D'Angelo, Don't Let Me Be Misunderstood.

Tante come piace a noi, Don't Let Me Be, Misunderstood, Christian Marchi, Gabri Ponte, Sergio D'Angelo, questa perla dal 2009 se non sbaglio, anzi no, 2010, sono passati un sacco di anni, la voce era quella di Andrea Love, la stessa che cantò Shine On Me.

Mario Più e Mauro Picotto, bellissima, No Name, 1997. Qui nella storia della dance arriva una perla del 2015. Signore e signori, sono veramente contento ogni volta che riesco a suonarla in radio. Harry Price, Opus.

0: Finisco il bolero della musica trance perché nasce, cresce e poi insomma esplode. È veramente un disco straordinario che ha fatto la storia degli ultimi anni un grandissimo DJ svedese nella storia della dance, Eric Prydz con No Opus.
1: La storia della dance.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:57.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: La storia della dance.

uscì questo disco molto carino degli Urban, si chiama The Way, qui nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval te la raccontiamo, te la facciamo ballare e ci riemozioniamo tutti insieme. Mi sembra giusto e doveroso ricordare chi c'era dietro il progetto Urban: Maurizio Montanari, Lorenzo Raggi e Franco Amato, che tra l'altro era anche dietro il progetto W. Ce li ascoltiamo, la voce di William Narain, questa è With or Without You.

adoro veramente questa versione di Widow Without You, classico degli U2, ripresa egregiamente dai W, la voce di William Narain. Dietro si celava anche Franco Amato, che abbiamo nominato poc'anzi. Tra l'altro ci tengo a salutarlo perché abbiamo collaborato anche insieme in una radio qualche tempo fa. Signore e signori, c'è la storia della dance, adesso si viaggia di nuovo perché arriva Roland Brandt.

0: Sabrina del 1996 è diventato uno dei pezzi più ballati di fine 96, inizio 97. Roland Brandt, Orlando Bragante, con la sua Hyperspace, intro della Duplay Live Compilation volume 2. Ve lo faccio riascoltare.
1: 1996 1997. Questa è la nuova era. La nuova era musicale. Siete i benvenuti. Questo è l'anno del risveglio. Il nuovo anno della paura. Stiamo per partire verso una nuova destinazione. Siete pregati di allacciare le cinture. Secondi al lancio. 4, 3, 2, 1.

e vogliamo verso il futuro. Il futuro è già dietro di noi. Il futuro è dietro la console. Il comandante Roland Brent e il suo secondo Matt Bob vi augurano un buon viaggio verso l'infinito del

0: Roland Brandt era appunto DJ Resident e Mad Bob la voce ufficiale. Tra l'altro, quando lo intervistai abbiamo proprio parlato delle cassettine live di questa compilation nella quale si sentivano i cori, e ci ha svelato un po' di segreti. Sentite un po' qui.
1: Io ce l'ho ancora le cassettine.
2: Sì, la cassettina è una storia. Vabbè, guarda, facciamo così, ti do uno scoop ufficialissimo
1: solo per te. Vai,
2: raccontiamo la storia di come è nata la Duplay Compilation.
1: Sì,
2: la prima Duplay Compilation. Io facevo molte cassette al Duplay e decisi di comprare un duplicatore ultra veloce di quelli che fanno la cassetta lato A, lato B in un solo minuto,
1: cioè in un minuto facevo lato A e lato B. Sì.
2: Registravo la prima ora, io facevo normalmente 2-3 ore al Duplay, registravo la prima ora, poi c'era la mia ragazza che duplicava le cassette della serata. Gli altri vendevano la cassetta della serata della settimana precedente, io invece vendevo quelle direttamente della serata.
1: Ah, è vero, certo, perché la settimana dopo andavi a prendere la cassetta di quella prima.
2: Esatto,
1: e invece tu facevi
2: le vendevo quella della serata direttamente. Le duplicavo, le vendevo, e mi venne questa idea, dici, perché non fare una cosa ufficiale anziché fare queste cassette pirate che poi si rischia anche di prendere le multe e così via.
1: Certo, scusa, a quanto si vendeva la cassettina più o meno? Adesso tanto sono passati
2: 20.000 lire.
1: Ammazza! 20.000 lire, hai capito?
2: 20.000 lire.
1: Pensa che a me arrivavano quelle di contrabbando, cioè quelle che uscivano dal duplé, passavano duplicata e me lo facevano pagare 10.000 lire. Ma arrivava la settima copia.
2: C'erano effettivamente questi mercati. E infatti tutto questo mi ha fatto pensare, ma perché non fare una cosa ufficiale, fare una compilation live, quindi la cassetta della serata, però ben registrata su CD e così via.
1: E come fai? È difficile fare una roba del genere.
2: Infatti mi trovai con dei problemi, io facevo il fonico in studio, quindi mi trovai con dei problemi tecnici importanti e dovevo risolverli assolutamente. Quindi chiesi al popolo del duplé di farmi tutti gli urli e così via. E poi decisi in una scaletta, un programma da fare quella serata, e uscì la Duplay Compilation che tutti
1: pensano
2: sia dal vivo,
1: ma
2: in realtà non è dal vivo. Quella compilation lì è stata rifatta completamente in studio, esattamente come è stata fatta durante la serata. Quindi abbiamo ripetuto in ogni minimo particolare quello che era successo in quella serata, però non era durante la serata. E storico da ricordare, c'è che a un certo punto c'è un disco Tutti Giù Duplay dove Bob dice tutti giù molleggiare sulle gambe, e a un certo punto, siccome noi ci siamo rimedesimati in studio di registrazione per come se fossimo dal vivo nel duplé, dice: ehi tu con la maglietta bianca, giù anche tu
1: nel CD, dice così.
2: Esatto,
1: quell'ufficiale.
2: Esatto, abbassati anche tu quando vai con la maglietta bianca. Ebbene, io avrò conosciuto 200 persone che sono venute a dirmi: sai quello della maglietta bianca? Ero io.
1: Ma invece in realtà non esisteva
2: quello della maglietta bianca.
1: Chissà quanti sono andati con la maglietta bianca. Cazzo, ero io con la maglietta bianca. Vabbè.
0: Grandissimo Roland Brandt. Vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

Armani con questa stupenda Magic Fit, il progetto Unconditional, dietro al quale c'erano Maurizio Erroni e anche Roberto Righi, conosciuto come Stylus Rob. Non lo so se lo sapevate, ma Roberto Righi, ovvero Stylus Rob, è quello di In

0: Laio e Bushwaka insieme a Finally, il disco di Kings of Tomorrow. Era una super chicca in questa puntata della storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: '75 recorded an album with a song.

0: storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: One Dance. Qui suona la storia.

Mitici Ace of Base, All That She Wants, tormentone assoluto dell'estate del 1993, insieme a What Is Love di Hathaway. Si sentivano solo questi due pezzi qui, poi c'era anche Mr. Bane di Culture Beat e un sacco di altre perle che ci siamo straballati. Questa è la vera musica pop dance che tuttora è stata tramandata di generazione in generazione. Non so quanti anni sono passati, quasi, anzi no, quasi più di 30 anni dall'uscita di Ace of Base, e ancora ce la balliamo volentierissimo, conosciuta anche dai più giovani. Adesso, signore e signori, andiamo al 2002, quindi 9 anni più tardi. Alcazar, questo è Sexual Guarantee.

chiama Big Big World, il disco di questa Emilia che nel 1998 è diventata famosissima, ma poi tocca dire è sparita nell'oblio, perché si parla di One Hit Wonder, ovvero un artista, un gruppo conosciuti solo per una canzone. È successo già un sacco di volte, ne abbiamo parlato anche insomma volentieri e spesso qui nella storia della dance, di quei gruppi, quegli artisti che sostanzialmente fanno solo un disco e poi appunto spariscono. Mi viene in mente anche Jennifer Page, i Los Del Rio, quelli della Macarena, insomma ce ne sono talmente tanti, ci dedicheremo una puntata, ma anche no. Voci dolci, attenzione a questa chicca, lei somigliava un pochettino a Emilia, almeno il timbro vocale. Arriva Sarina.

tocca tirare fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questa stupenda Ride On, il progetto Silicon Soul, Craig Morrison e Grim Riddle, due DJ scozzesi che veramente hanno tirato fuori questa perla incontaminata della storia della house music. Mamma mia, che discoli oggi! Non vi suoniamo quello che chiaramente suonano tutti, ogni tanto anche qualche chicca, e adesso, sempre dalla Scozia, arriva appunto una bella kick of the day, Slam con This Word.

0: veramente in bellezza il nostro ultimo appuntamento con la storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso, grazie anche oggi per essere stati qui con noi, grazie a Jean-Luc Duval, da Dino Brown un saluto e buon weekend a tutti, ciao.
1: La storia della dance.
2: One dance. One dance.
3: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to Ibiza. Ibiza.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: House Music.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1993 con questa canzone di questo gruppo Eurodance, un po' belga, un po' tedesco, erano i Two Unlimited ed è una delle canzoni più famose per loro, No Limit, diventata poi nel 2011 anche TikTok grazie alla rivisitazione di Bob Sinclair con il rap dancehall di Sean Paul. Ma subito ascoltiamo No Limit dei Two Unlimited.

Rock di Bob Sinclair con Sean Paul va a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Prima abbiamo sentito anche i Two Unlimited con No Limit dal 1993. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

grandissimo singolo dei Planet Funk, pubblicato il 22 gennaio del 2001 come primo singolo estratto dal loro primissimo album in studio, che si chiama No Zero Sadness. Riprende la colonna sonora del film Metti una sera a cena del 1969, prodotta da Ennio Morricone. Senti un po' qui.

sì, non ci sono dubbi. La melodia dei Planet Funk arriva da questo pezzo di Ennio Morricone, Alla luce del giorno, colonna sonora del film del 1960.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1994. Reel to Reel. Go on Move.
2: Ways of You, Let Loose, the highest you entry cable at number 7 for Reel to Reel. Go on Move.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

anni. Ti hanno fatto saltare. No, no. Hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

In questo nuovo appuntamento con la Memory Chart siamo nell'estate del 1994 e hanno aperto il sipario in cappella appena sentiti qui su One Dance con questa canzone intitolata You and Me. Tra le più forti anche The Allman Brothers con Don't Stop.

Sweet Dreams a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci ha ricatapultati all'indietro all'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andesso, ma vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, un abbraccio, alla prossima Memory Chart! Hey!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo singolo

0: ma
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, le emozioni più intense rivissute qui su One Dance. Dal 1989, Madonna, Like a Prayer, con elementi gospel in questo pezzo che venne considerato blasfemo per le immagini del vivo, ma lei si sa ha sempre amato creare scandali. Madonna, Like a Prayer.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Madonna Like a Prayer qui su One Dance e ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: Alright, welcome everybody to the one and only party where you can get the right feelings at the right time. I say this is the place to be.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:01.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Buongiorno, l'addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, morta ieri a Roma a 78 anni. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. Unanime il cordoglio ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente Mattarella. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavane è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare da Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alle teste e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Calcio sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati segnata dalla tripletta dell'argentino Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso, la soddisfazione del tecnico varesino.
7: Contento per loro per il risultato e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro.
6: Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica. Infine il match serale Atalanta-Cagliari. Una buona giornata da Alessio Galea.
8: The end. I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.

0: comunque Staying Alive in versione rap grazie agli Entrance, e nel 2022 invece ci hanno pensato i Block and Crown a rivisitare questa canzone intitolata appunto Staying Alive, che ascoltiamo subito nella versione dei Bee Gees.
1: Contaminazioni

Lock and Crown vanno a chiudere l'appuntamento di oggi con la contaminazione. Prima ancora abbiamo sentito Staying Alive di Entrance e anche Staying Alive nella versione originale dei Bee Gees. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: storia su One Dance.
1: Alzate il volume perché in questa pillola di storia su One Dance vi parliamo del primo singolo di Gabry Ponte, Got to Get.

0: proprio l'originale di The Musica Tonante, uscito nel 2001. Lo stesso brano viene riarrangiato poi da Gabri Ponte, che lo fa uscire nuovamente nel 2003. Magari non lo sapevi, ma servono proprio a questo le pillole di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

0: luna, luna.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. La nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, estate 1990.

Sexy Boy è il titolo di questa canzone con Sharada House Gang, che ha aperto il sipario, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e tra le più forti c'era anche lei, Blackwood, con una voce potentissima e con questa canzone intitolata My

canzone che ho ballato con voi qui su One Dance in un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 97, tra le più forti, con Somebody dalla Liguria. C'erano loro, i W.

Venezia, Liguria, IW con questa canzone intitolata Somebody, lo ammetto, tra le mie preferite. E tra le più forti nell'estate del 1997 anche Disco Furor, featuring Music Mind, Carl Fanini.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, queste Say Something.

0: Top 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.
1: Funky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed, ancora insieme.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson con Smooth Criminal dal 1988, la mitica scena in cui Michael e i ballerini si inclinano in maniera quasi innaturale grazie ad una serie di cavi e perni nelle scarpe brevettate dallo stesso Jackson. Scena mitica nel film Smooth Criminal, Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

0: abbiamo ascoltato Michael Jackson Smooth Criminal qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavana è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa prevista dal patto di stabilità, ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda 36 miliardi di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. Vincita record al Superenalotto, centrato il 6 a Oggiono in provincia di Lecco, con una schedina di appena 5 euro, vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia del concorso. Una buona giornata da Alessio Garea.
5: The end.
1: Le hai ballate.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1995 e ci fa riascoltare questa canzone bellissima del DJ Franco Moiraghi, Feel My Body, che è uscita in versione remix recentemente in collaborazione con Amnesia, Feel My Body 2026, ma subito l'originale, Feel My Body.
0: Contaminazioni.

Feel My Body 2026 di Franco Moiraghi insieme ad Amnesia va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: storia su One Dance.
1: Si viaggia perché in questa pillola di storia ti parlo del primo album di Gigi D'Agostino.

nato nel 1996 e considerato uno dei capolavori della musica dream ed elettronica prodotta in Italia, è il disco più famoso del primo album di Gigi D'Agostino. Era proprio Gigi's Violin che arrivò alla posizione

questo caso uscita nel 1995, riprendeva la colonna sonora del film Mediterraneo. Stiamo parlando in questa pillola di storia su One Dance del primissimo album di Gigi D'Agostino, dove compariva anche Electro Message.

0: song.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1996, Robert Miles con Fable.
3: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Fable. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.
1: You're

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra macchina del tempo che

quella che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa Memory Chart che ci ha fatto tornare all'estate 95, la seconda arriva dalla Germania degli Scooter, Friends.

Pezzo che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. E la Frenza appena sentita qui su One Dance, come ogni giorno trovate la Memory Chart. E grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più forti c'è

Provate a fare ginnastica, questa è la canzone giusta dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate del 1995. Tra le più forti c'era anche la Macarena

diavolo questo villaggio turistico. Ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, o meglio, la domanda che ci facciamo è sempre quella: ma le balleremo nei prossimi mesi e o anni? E chi lo sa, tocca ai Medusa con Weekend.

hands up in the air. Hold on, hold on.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con Laura. Ben ritrovati, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle con la musica che ha fatto la storia di quei decenni. Ascolteremo Conga, Gloria Estefan con Miami Sound Machine dal 1985, disco d'oro negli States, mix di latino e pop dance. Conga.
0: One Dance Classic.

0: Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Dopo tre KO di fila, la Fiorentina trova i primi tre punti stagionali nel match che ha aperto la quarta di Serie A. Una tripletta di Mastantuono e la rete di Pellegrino hanno firmato il 4-2 a Venezia. Meglio di così non poteva iniziare il Vanoli Bis.
9: Ho detto ai ragazzi non guardare il risultato, ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane, talentuosa. Penso che l'hanno dimostrato. Contento per loro per il risultato. E inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualche cosa di importante.
8: Oggi alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana da brividi per gli appassionati di motori. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani la gara lunga alle 14. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia, agli europei maschili torna in campo l'Italia. Stasera a Modena, azzurri opposti alla Grecia nel secondo incontro del girone. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
10: The end. House music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nelle Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1998 con la prima canzone di Ralphie Rosario ed è Tech Me Up Mr. DJ, questo è il sottotitolo di una canzone ballatissima all'epoca, tornata recentemente grazie alla collaborazione tra Ralphie Rosario e Bob Sinclair con la voce di Donna Beckley e Lego e Music si chiama questa nuova versione che sentiremo tra un po'. Intanto l'originale, Ralphie Rosario con Take Me Up.
2: Contaminazioni.

0: Music di Ralphy Rosario e Bob Sinclair va a chiudere lo spazio di oggi, anticipata la canzone dall'originale di Ralphy Rosario del 1998, ovvero Take Me Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

bellissima. Point of View è un brano dei DB Boulevard del 2001, scritto e interpretato da Mooney. Ha raggiunto posizioni altissime nelle classifiche di tutto il mondo, è arrivato al primo posto delle vendite in Italia, disco d'oro e di platino, terzo in Inghilterra e primo nella classifica dance di Billboard in America. In realtà il disco dei DB Boulevard campiona un pezzo del 1978 che si chiama You're the Most Precious Thing in My Life di Love and Kisses. Senti un po' qui.

arrivava proprio da qui la base di Point of View dei DB Boulevard, che l'anno successivo se ne uscirono con Believe e vinsero gli Italian Dance Awards e vennero addirittura candidati, grazie a Point of View, agli MTV Europe Music Awards del 2002. Veramente grandi, grandi artisti made in Italy, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 YDD a Tony D. Bart.
2: Ragazzi, tenete lo stesso ritmo e mi raccomando sempre gasati, perché adesso si balla ancora una volta con un artista che è italiano, di origine, pensate, abruzzese. Lui ha il suo terzo singolo, il primo è arrivato in testa alle classifiche inglesi. Questa sera ci porta YDD al Festival Bar, Tony D. Bart.
3: Yeah! Here we go. Ciao Liniano!

0: su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance

Sir David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Undance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate, tra le più ballate c'era anche Looking for Love.

Ramirez nell'estate del 1998 con la sua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del producer italiano Mario Più.

Phil J con With This Ring Let Me Go a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1980. Sister Sledge con Got to Love Somebody, prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Sister Sledge, Got to Love Somebody qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati da domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio. Nicola De Muro.
5: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato, l'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
4: Carburanti, continua la corsa dei prezzi, secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel oltre 2,20 euro, in autostrada il prezzo medio self 2,19 euro per la benzina, 2,28 il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri. Match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.
0: The end. Ti hanno fatto scatenare!

0: me. Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance, da parte di Miki Boselli, e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, come sempre. Oggi partiamo esattamente dal 2014 con la canzone di Evan Goff che si chiama In My Mind, una delle mie canzoni preferite in assoluto, che è stata anche remixata nel tempo, esattamente nel 2020, da parte del DJ Di Noro e Gigi D'Agostino, che ha ispirato con la sua La Molto Giura proprio la canzone di Evan Goff, il cui ritornello riprende la melodia di questa canzone, appunto La Molto Giura, I Fly With You. Ma subito ascoltiamo la versione originale ed è In My Mind di Evan Goff nelle Contaminazioni.
0: Contaminazioni.

Agostino va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 2014 di Ivan Gaff, In My Mind. Allora per oggi è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: 1-1-1-1 dance, dance, dance.
1: One dance.

8 gennaio 2001 come secondo singolo estratto dal primo album in studio degli Alcazar, che si chiama Casino, Crying at the Discotheque, è il più grande successo del gruppo danese, tra l'altro diventato uno dei tormentoni estivi del 2001, utilizza un sample di Spacer, brano scritto e composto nel 1979 dagli Chic per la cantante francese Sheila. Era questo qui.

Crying the Discotheque arrivava da Spacer di Sheila and the Beat Emotion, prodotta dagli Chic. Subito dopo questo pezzo gli Alcazar se ne uscirono con Sexual Guarantee.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma azzurro del 1988, Africa Bambata, UB40, Reckless.
3: Allora, vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands, forza, su, forza. Più forte, dobbiamo sentire. Everybody, everybody, clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
4: Africa Bambata.
3: Africa Bambata.
5: Reckless.

0: Timeless, Africa Bambaataa, UB40. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

su One Dance. Ogni giorno suona la storia.

Free From Desire è il titolo di questa canzone che conosciamo bene, che ha aperto il sipario questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1996 e con Josh e i Typical

Rocky Pushin, Boris Dlugosz, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Rewind My Mind.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista. Dal 1985 ritroveremo anche Madonna con Material Girl. Nel video imita Marilyn Monroe, nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Material Girl, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: Girl qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati da Domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. A martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio, Nicola De Muro.
7: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato, l'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
6: Carburanti, continua la corsa dei prezzi, secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro. Al litro, il diesel oltre 2,20 euro. In autostrada il prezzo medio self 2,19 euro per la benzina, 2,28 il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri. Match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.

secondo weekend di settembre, eccoci qui, ciao a tutti e bentornati nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale insieme a Dino Brown e i 20 dischi dance più ballati. Al numero 20 troviamo l'ultimo singolo dei The Bowser in discesa di 3 posti questa settimana, è

Attenzione perché arrivano due posizioni e non ci fermiamo. Al numero 18 perde due posti Ugel insieme a Sexy Red e Gattano, si chiama Bad Bitch. Mentre al 17 c'è la prima nuova entrata della settimana, è il disco di John Gold, si chiama Moon.

è la prima nuova entrata di questa settimana nella Weekend Dance Chart insieme a Dino Brown, secondo weekend di settembre. La seconda nuova entrata la becchiamo subito al numero 16, Joe Hunt e Carter Walsh. Questo è Get Shaky.

scendono le super hit di questo 2026, in modo particolare quelle che insomma hanno fatto il capolino in quest'estate che ormai sta scemando lentamente. Al numero 14, la terza nuova entrata della settimana e anche la più alta, poiché anzi ho detto ce ne sono 4, invece ce ne sono 3. Madonna con Danceteria.

Uno degli ultimi singoli di Madonna al numero 14 questa settimana, la più alta nuova entrata qui nella Weekend Dance Chart. Insieme a Dino Brown sono i 20 dischi dance più ballati in Italia, o meglio più ballati, più forti in questo periodo storico. Numero 13, Armin Van Buuren e Sasha con Everlasting, e guadagnano due posti, mentre al numero 12 Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo con

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

Angel e David Guetta con Shine. Questa settimana perdono due posti. Signore e signori, è il secondo weekend di settembre. C'è Dino Brown che vi fa ascoltare i 20 dischi dance più forti del momento. Al numero 9 troviamo Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con i Beats Dreams. Perdono 4

7 arrivano due posizioni, non ci fermiamo. Al numero 6 Email Angel con due dischi, I'm Alive e Bad Times, +7 posti, mentre al numero 5 Joel Corry con la sua Whisper.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

Ovviamente la super hit di questo 2026, stabile al numero 4, è stata per 10 settimane al numero 1, Ugeli My Angel e Ultra La Te, Moving to the Sun. Al numero 3, attenzione, colpo di scena, c'è la canzone

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 13 e 59 minuti. Ti hanno fatto ballare come non mai.

Guetta, appena sentito Crystal Dance con la sua Delirious. Siamo nell'estate 2008 e tra le più ballate in quella calda estate c'era anche No Stress di Laurent Wolf. I don't wanna-

Sei nonna, un'altra garanzia dell'estate 2008 e questa canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su Andes, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Corona, Baby Baby.
2: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona al 3, 1, 2, 3, Corona! Seguimi Corona, andiamo mano nella mano.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è

0: ascoltato un bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo tornati. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che ci riporta agli anni 90, esattamente al 1994 con la mai dimenticata Dolores O'Riordan insieme ai suoi Cranberries con Zombie, remixata da diversi personaggi, anche dal nostro Dino Brown che ha riproposto proprio recentemente insieme a Melody Castellari Zombie, che sentiremo tra poco. Subito l'originale del 94, i Cranberries.
0: Contaminazioni.

la versione remix di Zombie. Dino Brown e Melody Castellari vanno a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale dei Cranberries. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento con Laura. Facciamo un viaggio meraviglioso attraverso i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1987 una grande, indimenticabile, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, uno dei più grandi successi di questa straordinaria artista, certificato 8 volte disco di platino. I Wanna Dance With Somebody.
0: One Dance Class.

0: era Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:59.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Aperto da Genoa a Frosinone il sabato della quarta di Serie A. Prosegue alle 18 con Lazio-Milan. Tegola dell'ultima ora sui biancocelesti. Duchi operato per una frattura alla mano. Al suo posto debutta Sciutalo. Alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei. Max Allegri.
7: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
6: Qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino, un pole di Bezzecchi col record della pista. La gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo, secondo incontro del girone degli europei maschili per l'Italia. Alle 21 a Modena, azzurri opposti alla Grecia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: IVN.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché questa volta la Memory Chart vi riporta nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo in discoteca. Tra le più forti, Getaway,

Getaway, Shauna Davis ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance in discoteca in quell'autunno del 1994.

Story, questo è il progetto firmato Clutch che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della dance per ricordare quei pezzi che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'autunno del 96 e tra le più forti c'era anche il progetto Full Intention con Up.

0: set quello firmato Neylon Moon con Heart Age, appena sentito qui su Undance, pezzo che chiude il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart che tornerà prestissimo. Da Stefano è tutto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Alla prossima Memory Chart, ciao! Undance.
1: One Dance!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Mooney, Dub.
2: Di un'artista nata e cresciuta in Italia, ma che ha avuto una fortuna pazzesca nelle classifiche inglesi e di tutta Europa, con Dub Mooney.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto, tra gli altri, anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
2: move it.
1: I like to move it, move it. I like to

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, con questa canzone degli Yazoo di Alison Moyet e anche di Vince Clarke, che è stato anche uno dei fondatori, anzi il fondatore dei Depeche Mode, e poi ha realizzato questo gruppo che ha segnato un'epoca, gli anni 80, con tantissime canzoni, ad esempio Don't Go, che riascoltiamo dal 1982, e Bella Truzza è la versione del 2006 di Sartin e Avari, Diva Avari. È molto simpatico anche il video di Don't Go, vi consiglio di vederlo, ma noi l'ascolteremo tra poco. Ma subito l'originale degli Yazoo di Don't Go.
0: Contaminazioni.

Don't Go nella versione di Starting e Diva Avari va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale degli Yazoo del 1982. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1988 il mix tra techno house e pop degli Inner City con Big Fun.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.

0: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Aperto da Genoa a Frosinone il sabato della quarta di Serie A, prosegue alle 18 con Lazio-Milan, tegola dell'ultima ora sui biancocelesti, Duki operato per una frattura alla mano, al suo posto debutta Sciutalo, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna, dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei, Max Allegri.
2: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
1: Qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino, un pole di Bezzecchi con record della pista, la gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid, dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo, secondo incontro del girone degli europei maschili per l'Italia, alle 21 a Modena, azzurri opposti alla Grecia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: attenzione, ci siamo anche oggi. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, benvenuti su One Dance, nel mondo di One Dance. Grazie a Lynx, il programma che sta per iniziare il nostro viaggio virtuale. Nel corso degli anni sono tante le produzioni dance che ascoltiamo in questo appuntamento che collega le canzoni una all'altra, grazie ad un anno, una collaborazione, uno stile musicale, un produttore in particolare. Quindi siamo pronti per il viaggio di oggi e ascoltiamo una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, però nella versione remix di Roby Rossini. La prima canzone infatti è Tanz Bambolina.
1: Lynx su One Dance.

0: l'ho beccato a cantare. Come fai a non farlo quando parte una canzone del genere? Nella versione di Roby Rossini dal 2003 ha iniziato la sua carriera solista grazie all'incontro con Andrea Prezioso e Marvin. È l'anno, il 2003, in cui pubblica una sua reinterpretazione appunto di Tanz Bambolina, che ha aperto l'appuntamento di oggi in Lynx. Nella versione originale è cantata da Alberto Camerini, pubblicata nell'estate dell'82. Il settimo 45 giri dell'artista, il pezzo fu uno dei tormentoni di quel periodo e siamo tornati addirittura al 1982. Stavo dando un'occhiata alla classifica dei singoli più venduti in quel periodo e tra le prime 20 è presente un successo intramontabile degli Human League che si chiama Don't You Want Me. Lo ascoltiamo oggi in Lynx, però attenzione, la versione è il remix di Purple Disco Machine, oggi in scaletta in Lynx su One Dance.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

della mia generazione ricorderanno il periodo in cui eravamo pischelli e ballavamo la versione originale di Don't You Want Me, singolo del gruppo musicale inglese The Human League, molto ballata all'inizio degli anni 80, e abbiamo risuonato nella versione remix di Purple Disco Machine proprio questa canzone. DJ e producer tedesco che tanto successo sta ottenendo in questi ultimi anni. La canzone è nota per essere stata il primo singolo di successo riprodotto interamente al sequencer, e da qui si facevano spazio le prime produzioni elettroniche che ci hanno portato poi ai nostri tempi. Uno dei primi esperimenti della house della fine degli anni 80 più famoso è sicuramente una delle canzoni di maggior successo di quel periodo, è considerato The Godfather of Soul, il personaggio in questione che ascoltiamo all'interno di Lynx, ed è Frankie Knuckles. Oggi appunto in Lynx proponiamo un capolavoro con questo synth ipnotico che ti conquista subito, ed è Your Love, Frankie Knuckles.

Un bel viaggio quello di oggi con Your Love di Frankie Knuckles. I dischi di Frankie Knuckles dovrebbero essere nella collezione di ogni buon DJ. È stato un grande DJ ma anche un produttore musicale negli anni 80. Ha contribuito a trasformare il sound e a dare voce al movimento della house music. Proprio nel 1984 lancia Your Love, brano fondamentale per la consacrazione della sua carriera, realizzato in principio da Jamie Principle in a cappella. Nel 1983 venne proposto in un primo momento in una versione demo sul nastro magnetico, destinata solo ad essere utilizzata nei club di Chicago. La prima stampa su vinile contenente un piccolo campione della canzone Feels Good dell'82 degli Elektra fu pubblicato nel 1986. Questa fu la versione ufficiale di Your Love mixata da Knuckles, lanciata definitivamente nel 1989 e suonata nei primi rave inglesi, un brano che è stato ed è ancora oggi fonte di ispirazione. Ma saliamo di un anno a questo punto, cioè al 1989. Restiamo ancorati a quest'anno perché è un successo anche la prossima canzone con una giovanissima Lisa Stansfield. Fantastica, sexy più che mai, è il progetto Cold Cut con People Hold On, però nella versione remix molto elegante dei Masters at Work. People Hold On in Links su One Dance.

0: bellissima anche lei, Elisa Stansfield. Continua il nostro viaggio con Links, il programma che lega una canzone all'altra, e ci proviamo a fare questa cosa anche dopo aver ascoltato i Cold Cut con la voce di Elisa Stansfield in versione remix dei Masters at Work. Ciao a tutti, io sono Michi Boselli e vi presento la prossima canzone. Restiamo in zona perché c'è ancora lei, Elisa Stansfield, cantante inglese. Nel corso della sua carriera ha ottenuto anche una nomination ai Grammy Awards negli Stati Uniti e ha vinto alcuni Brit Awards a casa, e ha avuto anche questa esperienza come attrice di cinema, teatro e televisione. Tra i tanti successi nel 2014 sottolineiamo appunto che People All Done è stata remixata, e l'abbiamo appena sentita, questo One Dance, è inclusa nel Remix Anthology, nell'antologia dei suoi grandi successi, un album con le sue canzoni più famose remixate da DJ famosissimi. Include canzoni come People All Done, ma anche canzoni meravigliose come All Around the World, che oggi vi facciamo riascoltare qui in Lynx su One Dance. Eccola qua,
1: Lynx con Michi Boselli su One Dance.

0: su One Dance, che continua a suonare e a collegare una canzone dietro all'altra. Siamo quasi al termine della puntata di oggi, ma intanto abbiamo riascoltato anche Around the World in versione remix di Lisa Stansfield, che ci ha fatto ritornare con il remix al 2014. Momento molto raffinato della puntata di oggi in Links. L'originale ci riporta addirittura alla fine degli anni 80, quando ottenne un successo mondiale, al punto che nel 92 il singolo è nuovamente registrato e pubblicato in duetto con il cantante americano Barry White, che non ha bisogno di presentazioni, ma restiamo linkati proprio su Barry White, che nel 2000 è stato rielaborato dal progetto italiano Black Legend. La canzone ripresa era Let the Music Play del 1976 e la versione di Black Legend è stata ballatissima in quel periodo. Oggi in Links è Black Legend, appunto, con You See the Trouble With Me.
1: '75 we brought you an album with a song.

si alzavano le mani al cielo quando partiva questa canzone, anche durante, insomma, una delle più amate all'inizio del millennio. Siamo al 2000. Black Legend, che è un progetto italiano composto dai DJ e produttori Enrico Ferrari e Ciro Sasso, noto principalmente per questa canzone del 2000, che riscosse notevole successo. Collaborò tra l'altro per l'interpretazione della parte vocale il cantante Elroy Powell. Con questo singolo di debutto il gruppo raggiunse la vetta della classifica di vendite dei singoli nel Regno Unito e fu un successo anche in Italia, una di quelle canzoni che in pista facevano veramente la differenza. Restiamo sempre dalle parti del 2000 riascoltando un altro successo a tutto volume, mi raccomando, uscito all'inizio del millennio. La canzone è del maestro Gigi D'Agostino. In Links su One Dance oggi suoniamo Another Way.

0: Ciao.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, benvenuti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2004 con Anima Libera di Emi, che lascia un segno profondo nella scena dance italiana. Una canzone diventata iconica, capace di attraversare club e generazioni. La versione originale porta la firma di Emi, ma sin da subito il pezzo viene fortemente associato a Provenzano DJ, che ha deciso di presentare il rifacimento di questa canzone proprio quest'anno, ed è bellissimo anche il video, ve lo consiglio. Quindi in ordine sentiremo appunto Provenzano con Anima Libera, ma subito l'originale di Emi.
2: Contaminazioni.
3: Anima Libera.

libera nella versione remix di Provenzano, prima ancora l'originale del 2004 di Emi. Va a chiudere lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento solo qui su One Dance con la migliore musica

0: One Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.

0: Ciao a tutti, eccoci qui, pronti e puntuali. Buon sabato 12 di settembre, buona domenica 13, dipende da quando avete beccato la replica della storia della dance. Vi ricordo, da lunedì 21 settembre partirà la nuova stagione e cambieremo anche orario per quanto riguarda quello pomeridiano, non più dalle 5 alle 7 di pomeriggio, bensì dalle 4 alle 6. Segnatevelo sul taccuino, il primo è dei 2000.
1: La storia della dance.

Un pezzo straordinario di un progetto tutto italiano, i 2000 con Fire, ne fecero due, anche l'altra l'abbiamo ascoltata qualche settimana fa, si chiama Emotions, in questa ennesima puntatona della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Ho anche fatto una pillola di storia inerente alla voce di questo pezzo, perché era cantato da Dee Dee Klein, la stessa voce meravigliosa di Loving Time.

1999, uno dei dischi dance più belli di quell'anno, veramente pelle d'oca ogni volta che lo sento. Oramai sono un sacco di anni che mi emoziono con questo pezzo e devo ringraziare veramente di cuore uno dei più grandi compositori, arrangiatori e produttori che abbiamo nel nostro paese, Pierluigi Giombini, colui che ha creato non solo il progetto Web, ma negli anni 80 era le mani e la mente di alcuni capolavori come La dolce vita di Ryan Perry.

È bello sapere che la stessa mano che ha fatto Loving Times poi ha fatto anche Perle degli anni Ottanta. Oh, tra l'altro, cosa importante, ne abbiamo già parlato di Pierluigi Giambini, c'era lui dietro il progetto Gazebo, quelli di Masterpiece.

Ogni tanto la musica dei 90 arriva proprio da lì e a sua volta la musica degli 80 arriva dai 70, è tutto linkato, tutto in continua evoluzione. La stessa mano di Web Loving Times era anche la mano di Ryan Paris, di Gazebo, di questa masterpiece e anche di un'altra bellissima, Lunatic.

tutta Italo Disco, tutti i pezzi rimasti nel cuore di chi c'era negli anni 80. Anzi, li saluto, quelli che apprezzano gli anni 80 e anche i 90, che ascoltano ogni giorno la storia della dance. Grazie di cuore. Non è un programma anni 80, ma ogni tanto insomma ci filiamo. Gazebo, il successo più grande è I Like Chopin, tra l'altro remixato anche da Christian Marchi, e facciamo così, ascoltiamocelo a palla.

uscita nel 1983 ed è stata remixata da Christian Marchi, non in quell'anno, ma diciamo più recentemente, originale di Gazebo, pubblicato come singolo dalla Baby Records, prodotto da Pierluigi Giombini, lo stesso sostanzialmente che ha fatto il progetto Web Loving Times, che abbiamo ascoltato poc'anzi. Qui nella storia della dance si parlava di anni 80, e allora

questo pubblicato nel 1983, così come I Like Chopin risultò essere uno dei dischi più ballati in Italia in quell'anno e poi tuttora uno di quei pezzi che anche i ragazzi più giovani conoscono, si è tramandato nel corso degli anni e sono state fatte anche diverse cover, ad esempio nel 1995 Marilyn Manson, poi nel 2006 se non sbaglio la remixò Steve Angello degli Swedish House Mafia, nel 2007 da Mika, nel 2008 da Britney Spears, nel 2018 da Giorgia e nel 2020 da Achille Lauro, ma ricordiamo che venne remixata anche nel 1997 dal progetto Sharon C, dietro al quale si celavano gli FBI Project. E allora ce li ascoltiamo con la bellissima Feel It.

fuori tutta la bollicina a nostra disposizione. Mamma mia, che eleganza! La nostra Spaghetti House da Bergamo, gli FBI Project, con questa bellissima Feel It che campionava il disco delle Two Tones of Fun. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, perché la storia della dance è una materia e va studiata, originale appunto del 1900.

0: Tons of Fun significa letteralmente 2 tonnellate di divertimento. Perché le Two Tons of Fun erano delle cantante. Mi è uscito così il russo. Erano delle cantanti un pochettino sovrappeso. Isora Armstead e Martha Wash. La grande Martha. Prima le Two Tons of Fun, o meglio, sono partite come coriste di Sylvester. Poi si sono creati, insomma, i Two Tons of Fun. E poi sempre loro due hanno formato le Weather Girls. Ah! Famose per questa It's Raining Man, ripresa poi nel 2001 da Jerry Halliwell.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Uno di quei dischi indimenticabili, se c'eri nei primi anni 2000, partecipò anche al Festival Bar di quell'anno. Disco più venduto al mondo, o meglio, uno dei più venduti al mondo nel 2001. Già detto, Jerry Halliwell, It's Raining Men. L'originale era di Martha Wash e delle Weather Girls, ne abbiamo parlato poc'anzi. Qui nella storia della dance, Jerry Halliwell e la Spice, che ha venduto più dischi in assoluto. Oltre ai suoi di men, ricordiamo anche questa qui. Yeah.

0: la storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

è andato molto bene Nikita con Eterna Divina. Si celava dietro questo progetto il DJ e produttore Max Boscolo, lo stesso di Clap un Tap un Me, il disco dei Mute, tanto per intenderci quello che ballava Antonio Albanese nel negozio dei dischi. E beh, insomma, era la stessa mano. E adesso rimaniamo sempre lì nel 1990.

Metto di sempre su Spotify, o meglio, il disco dance anni 90 più streamato, con oltre 1 miliardo di stream anche grazie al remix Baby Don't Hurt Me di David Guetta. Ma What Is Love lo conoscono tutti.

È uscito nel 1995 ed è un capolavoro, lo ascoltiamo spesso e volentieri. Nella storia della dance, Ruff by Picotto e Gigi D'Agostino, una grande collaborazione tra due DJ che hanno fatto la storia. Era Angel Symphony nella storia della dance.

Grande Giuseppe Troccoli, si chiama così Joe Tibanelli, negli anni 90 ci ha donato un sacco di soddisfazioni, non solo nel campo della house music ma anche nel campo dance con il suo progetto JT Company. Tra l'altro di Urta Kid remixò anche un altro pezzo, era Where Is My Man. Questa pure.

0: need man.
1: I want a billionaire.
0: Voce particolare, eh?
1: Big, big, big, big, yacht.
0: Senti che roba. Senti la base di Joe T che incalza. Where is my man?

non era nemmeno facile remixare Earth Kids. Aveva un modo di cantare un pochettino particolare, diciamo così. Joe Tivanelli, che negli anni 90 fece un altro grande remix che, se non sbaglio, abbiamo ascoltato anche recentemente qui nella storia della dance. Sto parlando di quello di Mark Morrison, Return of the Mac. Alza quel volume, va, che è meglio.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 17:59.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
1: La storia della dance.

pubblicato il 19 aprile del 1999 come quarto singolo estratto dal suo secondo album. Si chiama You Have Come a Long Way Baby e io, come ben sapete, lo custodisco in una teca di cristallo Right Here Right Now, un classico del grande DJ Fatboy Slim, tuttora uno dei dischi più conosciuti anche dai più giovani. Tra l'altro

0: dei James Gang, Ashes, The Rain and Die. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte e la voce che dice Right Here Right Now arriva da Strange Days, il film con Angela Bassett del 1995. C'è un altro brano che riprende la frase di un film e la luppa di continuo, e questa frase dà il titolo anche al disco. La frase, perdonate la ripetizione, arriva dal film Atto di Forza con Arnold Schwarzenegger e recita Open your mind.
1: Open your mind.

0: Schwarzenegger, grandissimi Usura, che tra l'altro hanno utilizzato anche la base dei Simple Minds, New Gold Dream. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che è una materia e va studiata. Un altro pezzo dei Simple Minds è il protagonista della nostra super chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca.

abbiamo parlato poc'anzi, questa invece è uscita nel 1992 su etichetta Media Records, capitanata dal grande Gianfranco Bortolotti, e dietro questo progetto c'erano diversi produttori italiani, tra i quali Bruno Guerrini, Francesco Petrocchi, Gianfranco Bortolotti, lui che c'era anche sempre in mezzo, Giovanni Chinaglia, Luca Capretti, Tiziano Pagani e Carl Fanini, che 2 anni più tardi, nel 1994, prestò la voce al progetto Clubhouse. Ce li ascoltiamo con Nowhere Land.

colonne sonore belle ce ne sono state tantissime, però questa devo dire che negli anni 80 probabilmente rimane una delle migliori, anche se, oddio, una bella lotta, anche con Flashdance. Stiamo parlando di tutt'altro genere, però. E c'era la canzone che si chiamava come il titolo, ed era bellissima, Limahl, Never Ending Story.

Sapete che a me fa ancora venire la pelle d'oca? Questo pezzo ha un qualcosa dentro di magico. Non a caso è nella Red Story. Limahl, lo stesso che produsse e che scrisse un altro disco che negli anni 90 ci siamo straballati. Era suo l'originale di Inside to Outside, ma a noi piace anche la versione di Lady.

tanto dal vivo un pezzettino di questa Illusion veramente da pelle d'oca. Vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance, l'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a

vincere addirittura un Grammy Awards come Best Remix. Quindi facciamo un applauso al grande Benny, conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua Satisfaction, ma probabilmente qualcuno non ricordava che Benny aveva vinto anche i Grammy Awards come miglior remix. Ne ascoltiamo un altro di remix che ha vinto il Grammy esattamente 7 anni più tardi, 2014. Cedric Gervais remixò Summertime 7.

pubblicato il 22 giugno 2012 come quarto singolo estratto dal suo secondo album in studio Born to Die, Lana Del Rey, Summertime Sadness. Il remix è quello di Cedric Gervais, che ha vinto il Grammy Awards come miglior remix. Questo è uscito però, se non sbaglio, l'anno successivo, il 23 luglio del 2013, e ha portato nuovamente alla ribalta questo disco stupendo di Lana Del Rey, Cedric Gervais, collaboratore stretto di David Guetta, che ci ascoltiamo con la bellissima Titanium.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
0: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: 1998 abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa grande perla degli Stardust. La musica si sente meglio quando sono con te. Music sounds better with you. Stardust, che sono Thomas Bangalter dei Da Funk, Alain Brax, la voce è quella di Benjamin Diamond. Abbiamo già raccontato anche più volte la storia di questa Music sounds better with you, che nacque per caso in un DJ set nella discoteca Rex di Parigi, dove stavano suonando tra virgolette Bangalter e Alain Brax. E nel brano, tra l'altro, compare un campionamento di Fate di Chaka Khan, che ci ascoltiamo insieme ai Rufus nello spazio Disco 80.
1: Disco 80.

uno dei più grandi successi del 1983, Ain't Nobody, Rufus e Chaka Khan, che nella sua carriera ha vinto numerosi Grammy Awards ed è stata, insomma, una delle cantanti più in voga negli anni 70-80. Tra l'altro questa Ain't Nobody è inserita come bonus track nell'album live della band dei Rufus, che appunto comparivano in questa Ain't Nobody. Pensate che Quincy Jones, una volta ascoltato il brano in anteprima dai Rufus, chiese di poterlo destinare a Michael Jackson proprio per l'album Thriller, ma l'autore si rifiutò perché l'aveva già promesso a Chaka Khan. E questa è, insomma, una storia simpatica che c'è dietro Ain't Nobody. Lo abbiamo nominato e ce l'ascoltiamo. Michael Jackson, versione remix di Frankie Knuckles di You Are Not Alone.

pubblicata il 15 agosto del 1995 come secondo singolo estratto dall'album History Michael Jackson, con questa canzone scritta da R. Kelly che si chiama You're Not Alone, uno degli inni del grande King of Pop. La versione remix è famosissima di The Godfather of House Music, il grande Frankie Knuckles è scomparso anche lui purtroppo. Il 31 marzo del 2014 rimarrà nella storia la sua versione di Your Love di Jamie Principle.

0: storia della dance
1: con Dino Brown.
2: Sei su One Dance.

1998 qui nella storia della dance. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa prima puntata della settimana. Spazio anche a lei, la regina della dance, Alexia, arriva con

Una super chicca dal 1994 di J-Eggs, si chiama There's Nothing I Won't Do. Anzi, chiedo scusa, era il 1995, diventato famoso questo DJ l'anno prima con Son of a Gun. Certo, c'è da dire che in Italia non ebbe un successo clamoroso come nel resto d'Europa, ma è stata una super chicca nella storia della dance. L'ultimo è Alright.

0: Il remix di Fargetta di questo disco di Rock e Cato. Chiudiamo veramente in bellezza con quel guadadadela, guadadadela. Mica, quello lì ti entra in testa e non esce più. Chiudiamo appunto la storia della dance. Ci risentiamo domani. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:59.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su A Dance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con quelle canzoni che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena, con la nostra macchina del tempo che ci riporta questa volta.

meravigliosa All I Really Want. Siamo nell'autunno del 1999 nella Memory Chart di oggi e da quell'autunno anche 50 special con il Luna Pop.

successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. 1111

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1996, Robert Miles, Children.
2: Robert Miles, Fable, non te ne andare, eh? Intanto ti saluto. Ciao, come stai?
3: Va bene.
2: Beh, abbiamo sentito la voce.
3: Ciao Napoli!
2: Non te ne andare, perché anche tu rientri nella zona medaglie del Festival Bar. Adesso vicino a me vorrei Vittorio Salvetti, patron che deve naturalmente
4: eccomi.
2: Premiare Robert Miles, perché grande rivelazione è stata per te un'estate, ma un anno indimenticabile.
3: Esattamente, un anno veramente indimenticabile. Spero che vada avanti così. Volevo ringraziare veramente tutti quelli che hanno collaborato al progetto. E niente, grazie anche a voi che siete qua.
2: Ecco Vittorio.
5: Beh, c'è anche per Robert Miles, che l'avete sentito parlare, quindi vi siete resi conto che è italiano, italianissimo. Si chiama Roberto Concina e dovete sapere che questo ragazzo vince questa sera il trofeo dell'APT di Verona voluto dal dottor Troisi, eccolo qua, perché è in questo momento ai primi posti anche in America e in altri 23 paesi con Fable e Children. Ha venduto 8 milioni di dischi, è il nostro Robert Miles, e quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Però adesso me lo dai e allora due minutini e mezzo anche di Children, dopo aver sentito prima Fables. Grazie Roberto, lo tengo io.
2: Grazie Robert Miles, Children.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi vuole stupirvi con effetti speciali. Infatti parliamo di musica classica, esattamente della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e dell'intermezzo di questo brano veramente conosciutissimo. Pensate che l'originale è del 1890 e ha ispirato nel 2002 i Datura, che hanno realizzato una versione particolare perché hanno utilizzato l'intermezzo per la parte cantata della canzone, che è Will Be One. I Datura che sentiremo tra poco, ma subito l'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.
2: Contaminazioni

che la musica classica, questo One Dance nello spazio delle contaminazioni. Abbiamo sentito We'll Be One dei Datura e prima la Cavalleria Rusticana, che ha ispirato il pezzo dei Datura di Pietro Mascagni del 1890. Pensate quanti anni sono passati. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ogni giorno il DJ Edo Colavini ne seleziona una e Dino Brown ve la presenta. Tocca a Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani. Il loro singolo insieme si chiama Ibiza Dreams.

0: Young Dex.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Dal 1983 il primo successo di questo gruppo a scalare le classifiche americane, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: One Dance Classic.

0: Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 19:59.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper.

prendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper, Serious Danger, il nostro disco viaggio.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia. Oxia, Domino.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

secondo weekend di settembre, eccoci qui. Ciao a tutti e bentornati nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale insieme a Dino Brown e i 20 dischi dance più ballati. Al numero 20 troviamo l'ultimo singolo dei The Bowser in discesa di 3 posti questa settimana.

Attenzione perché arrivano due posizioni e non ci fermiamo. Al numero 18 per le due posti Ugel insieme a Sexy Red e Gattano, si chiama Bad Bitch. Mentre al 17 c'è la prima nuova entrata della settimana, è il disco di John Gold, si chiama

prima nuova entrata di questa settimana nella Weekend Dance Chart insieme a Dino Brown, il secondo weekend di settembre. La seconda nuova entrata la becchiamo subito al numero 16, Joe Hunt e Carter Walsh. Questo è Get Shy.

scendono le super hit di questo 2026, in modo particolare quelle che insomma hanno fatto il capolino in quest'estate che ormai sta scemando lentamente. Al numero 14, la terza nuova entrata della settimana e anche la più alta, poc'anzi ho detto ce ne sono 4, invece ce ne sono 3. Madonna con Dance Theory.

uno degli ultimi singoli di Madonna al numero 14 questa settimana, la più alta nuova entrata qui nella Weekend Dance Chart. Insieme a Dino Brown sono i 20 dischi dance più ballati in Italia, o meglio più ballati, più forti in questo periodo storico. Numero 13 Armin Van Buuren e Sasha con Everlasting, e guadagnano due posti, mentre al numero 12 Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo con

0: L'ultimo singolo di Kygo si chiama Take Me Back, perdeva un posto tra poco le prime 10. Stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Boom! Like a bomba!

Ugel e David Guetta con Shine questa settimana perdono due posti. Signore e signori, è il secondo weekend di settembre. C'è Dino Brown che vi fa ascoltare i 20 dischi dance più forti del momento. Al numero 9 troviamo Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con i Beats Dreams. Perdono 4 posti.

7 arrivano due posizioni, non ci fermiamo. Al numero 6 Email Angel con due dischi, I'm Alive e Bad Times, +7 posti, mentre al numero 5 Joel Corry con la sua Whisper.

0: l'ultimo singolo di Joel Corry, si chiama Whisper, numero 5, guadagnava due posti, tra poco le prime 4.
1: One Dance.

La super hit di questo 2026, stabile al numero 4, è stata per 10 settimane al numero 1, Ugeli My Angel e Ultra La Te, Moving to the Sun. Al numero 3, attenzione, colpo di scena, c'è la canzone che

0: disco di Peggy Q è la nuova numero uno della Weekend Dance Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Vi auguro un weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Again?
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chican ha ripreso la melodia di Team from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

far la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer, un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance. I lift you up to the high.

0: for viola, for the bigger and bolder.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance anni 90.